Ma che stai facendo, sì? Ma tu sei imbriagato, mo? Ehi, coccia addosso!